cielo, de cielo piata. Stove, astriala caiannea, ci fa pistare. Nucca coglia crista. Nietta, colma sotte sottit. Fottas la gamoneo, cot lo carrasbirraio. Raspero, raspero, col gelata da petri da rodit.